0: sospetti che la premi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti che la premi fa.
1: Ti scaccia.